0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lalo Gómez en Exa.